0: sound. 300 tracks that shape the show.
1: Christian Davidek.
2: In the mix.
3: Come onde nel vento, tra luci e cemento, scivoliamo leggeri nella città dei pensieri. Noi cerchiamo la notte, noi vogliamo i piaceri, la città dei pensieri, falsi miti di ieri.